questa mattina. Durante la mia passeggiata solitaria ho pensato ai miei amori passati.

0: Anne.
1: Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Doi, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?